Buongiorno cari amici ascoltatori e ascoltatrici della Radio Integração FM qua del paese de Marques de Souza, qua in Avalata del Fiume Forchetta. Siamo qua di arrivare allora un'altra volta in questa domenica, la terza domenica del mese di agosto, per stare insieme con voi altri fino al mese di ante questa ora italiana. Quando siamo di portare in aria non solo che la parola ma anche la bella e buona musica, i proverbi, i pensieri e le cose della cultura italiana. Allora, per tutti voi altri che siete nell'ascolto di questa nostra programmazione italiana, desidero una bella, buona e piacerosa giornata. Invito tutti quanti per stare allora insieme fin il mese di e qua fare una ora piacerosa, intanto che qualcheduno a casa vostra va a preparare il disnato. Forse anche che si deve impissare il fuoco ante la churrasqueira per cuocere qualche tocco di carne, e allora resta il profumo per aria per far venire la voglia a chi che sente questo bello odore, questo buon profumo. Questo programma les è fatto insieme con la Radio Web, la Radio Italian Brasil, 24 ore al dì, perché è una radio culturale, e insieme con la Radio Integração qua del paese de Marques de Souza siamo a lavorare per mantenere, riscattare e diffondere la cultura italiana, la cultura che i nostri antenati i ga portà della vecchia Italia quando i se venisti qua nell'altro secolo. I se venisti anche qua in te avalata del fiume Forchetta, e perché no dire dopo dei tedeschi, dopo degli alemani, i se andati su per i monti, su lì per le montagne. Non solo le Marques de Souza, ma tutta quella nostra regione qua vicina, circondante dei municipi che fa parte di questa bella regione. Dopo una settimana di tanto freddo, ga piovesso, ga se venisse il freddo, dopo se ga scaldà, poi il tempo fa quel che il volù, perché non segue comanda mia. E delle volte quando dico che fa quel che vuole, delle volte mi dice che è bugia, ma se stai a pensare un po' va a dire che è proprio così. È il tempo, il fa quel che vuole, quando vuole, della maniera che vuole, non domanda, non vuole neanche sapere come che è, se vuole o no, e poi non segue comanda mia. Ma le opere della natura, noi altri bisognemo rispettarla, perché la natura è quella che comanda tutta la regola della vita. Ma dopo questa allora femo così, andiamo avanti con la nostra programmazione, portando per tutti voi altri la bella e buona musica italiana. Allora, per voi altri, per fare la vostra domenica più allegra, vi porto la bella musica italiana regionale. Ascoltate.

Va bene, torniamo con la nostra programmazione italiana qua in Tea Radio Integrazione e in Tea Radio Web Radio Italian Brasil in questa terza domenica del mese agosto quando siamo di portare in aria la parola italiana. Sono sicuro che tanti di voi altri non solo che parli ma anche se buoni di comprendere tutto quello che siamo di parlare. O parliamo allora di questo tempo, è importante anche menzionare una cosa che è buona da fare in questi giorni qua, che è mangiare la polenta brustolata. Sapete che mi pare di sentire ancora il profumo della polenta brustolata sulla gradella, sul fogon, con le brase sotto, poche brase perché non la si brusava. Ricordo che mia mamma la girava le fette con maniera pareva che le era smissiate con carezze e mi guardava e con la mia fantasia era già dentro la folla alla musica del fuoco che schioppettava le fiamme che le ballava e per i miei occhi di butin le falive che scappava su per il cammin e c'era fuochi d'artificio e sul fogolar per me l'era il palco la polenta la se brustolava. Intanto mia mamma la coseva una fetta di salato in padellin con tanto tocio. Quando la polenta era pronta, brustolà parte per parte, la inscartosava le fette di un tovagliol, la metteva tutta in una sporta di paia. L'era la colazione di mio papà che lavorava nei campi e mi come mamma che portava la colazione in mezzo ai campi, allora mio papà él se sentava su un sasso alla ombria di una pianta, él se sugava il sudor finché mia mamma la tirava fuori della sporta la colazione. Il profumo della polenta brustolata l'era cosita invitante che veniva fin voglia da mangiare. Allora e me sentava darente il mio papà sulla pietra all'ombria del patamar par verde un boccon di polenta poccia nel padellin e mi ricordo che l'era così da bom. Dopo, tutto contento per aver giustato la mia polenta, corri a drio alle farfalle o qualche cavaletta, a un grillo, a una raganella. Mi faceva un mazzolino di fiori, fiori per darglieli a mia mamma, che l'aspettava mio fratellin. Ricordo i bei tempi, mi pare di tornare ancora a cielo, ma con la differenza che ancora con il microonde non sento più il profumo della polenta brustolata sulla gradella con le brase sotto. Bei ricordi questi di un tempo che per tanti non ritorna mai più. Ma andiamo avanti con la nostra programmazione italiana.

Va bene, torniamo con la nostra programmazione italiana. Intanto che sono qua, guardo fuori per la finestra, sento l'urlare di un can, mi dico che le devo sbagliare a qualcuno che passa ante la strada, e vedo anche una colombetta che pian pian la ciappa ante il becco qualche caviccio e la porta su una pianta per farsi il nido. La va e la vien, cato che la sia la femmina perché la è più piccolina, e insieme delle volte vien il colombo più grande e che il porta anche lui qualche fraschetto. E pian pian e lavora insieme, noi se baruffa e poi porta su una pianta, non vedo mia dove che l'è pulito, ma sono sicuro che isedrio prontarsi il nido. Anche mi vengono i ricordi del tempo che si mangia patate dolce cotte ante il forno dei mattoni. Che bel che l'era sentire l'odore e il profumo che veniva fuori del forno dei mattoni con le scomissie a cosinarsi. Quel profumo andava per aria, pareva finché l'andava rento per il naso, faceva venire l'acqua in bocca, pareva finché i nostri occhi i diventia lusi e si aspettava che le restesse pronte. Quante volte abbiamo mangiato le patate ancora calde e ben che le ne fia, perché ai giorni in cui non si sente mia pi il profumo, non si vede mia far questi mestieri, al manco qua in tia città, forse in tia colonia sicuramente in qualche posto ancora va fatto. Ancora se compra le patate cotte nel mercato, ma mi pare che non lega mia pi il gusto, l'odore e il profumo che lega via quando eri in occhiai e che si stia in colonia. Forse anche è perché se modrio diventare vecchi e così diventa vecchi, pian pian si va perdendo certi sentiti e tra quei forse anche il palato, il paladar. Ma fargene che le cose della vita e grazie a Dio che ancora noi altri siamo qua. Allora partì che te ghe oramai mangiare patate o partì che te ghe giuttà a impissare il fuoco ante il forno dei mattoni per cucinare le patate, vi porto un'altra volta la bella musica italiana regionale.

Va bene come il tempo non si ferma, l'orologio anche non si ferma, vedo che va avanti e in questa terza domenica del mese agosto sembra Dio arrivare alla fine del nostro programma. Voi qua ringraziare a tutti quanti che siete stati insieme con noi altri, a tutti quanti che ascoltate le nostre ciacole, le nostre musiche, desiderare anche una buona settimana. Che il Signore vi benedissa e che il sia sempre darente a tutti voi altri. Ma guardate, far pulito, perché chi fa pulito fa il mondo meglio e la vita la resta meglio ancora. Ma voi qua portare anche i auguri a tutti quanti che siete compleanno in questa giornata, desiderando pace, salute e felicità. Ascoltate gli auguri del nostro programma.

Dopo gli auguri, allora, vi desidero un'altra volta una bella e buona giornata. Fai un buon disnar a chi che gli piace bevere un bicchiere di vino, beve a chi che vuole bevere la gasosa o anche una birra, o anche se vuole bevere una scudella di sià, o acqua che sia, perché acqua anche la fa bene. Se Dio vuole, domenica che viene, se catemo qua un'altra volta, invito tutti voi altri a prestigiare un'altra volta questa nostra programmazione italiana e che Dio vi aiuti e vi benedissa i vostri passi in tutti i giorni della vostra vita. Arrivederci, se Dio vuole e noi altri volemo, domenica che viene, se catemo ancora qua un'altra volta per stare insieme dalle 11 fino al mese. Arrivederci.

se avè mal de testa, mal de gamba, mal de panza, qualsiasi mal, basta ascoltare il programma che si presenta qua.